Harris ou anche Kasabian, The Cat, Release the Pressure. Poi ne risalgono bene, veramente Release the Pressure, specialmente chi ti calca. Giamo un'ora difficile, ma allora il weekend è lecchi ad, bisogna relaxiare e che un'ora sera non prova un'insa un'ora il giomata gen. Lì forse che una sciogli o anche la blaffarit con la ohara, lì con la dei maturi il giomata o col. Jake O'Neck, Flocchesca, Loom, insomma la compagnia Sassabal, il weekend drive, o se ricoblo a dei malgbira da Shakira o Burna Boy.